non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: vecchi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Gris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Ok,

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Yes.
1: I took the long road across the ocean.

0: One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance,
2: qui suona la storia.

0: One.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce, ma che fa

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream e Progressive italiana, Mario Piu e Mauro Picotto, che si sono uniti nel progetto No Name 1997. Goditi il disco viaggio.

0: linea melodica dei Cure e il loro disco Close to Me, Mario Più e Mauro Picotto con No Name, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

ci sono entrati in testa e non sono più usciti con questa Around the World, successo mondiale, è arrivata nella top 5 di oltre 30 paesi in tutto il mondo, pensate un po' voi, e subito dopo non sono riusciti a ottenere lo stesso successo con gli altri singoli, ne fecero uno dance e poi la svolta definitiva verso il pop che purtroppo li ha fatti sparire. Quello dance lo abbiamo già ascoltato qui, era My Heartbeat.

Tra l'altro mi piace sempre ricordare che dietro gli ATC, che erano in quattro, c'era Joe che arrivava dalla Nuova Zelanda, poi Sara dall'Australia, Tracy dall'Inghilterra e Livio Salvi dall'Italia. Quindi c'era anche un italiano negli ATC. Questa arrivò subito dopo Around the World e poi la svolta nel pop. Fecero un pezzo che si chiamava Thinking of You, te lo ricordi? Probabilmente non te lo ricordi perché è passato inosservato e ha decretato la fine, tra virgolette, degli ATC. Cioè, la fine, non sono più riusciti ad ottenere il successo mondiale di Around the World. Nonostante quella prima, insomma, My Heart Beat Like a Drum, si è andata comunque discretamente, almeno nel nostro paese. Adesso 1999, arrivano i The Blowdown Gang.

That Touch, vabbè, il remix degli Eiffel 65 che ha contribuito al successo di questo pezzo in modo particolare nel nostro paese. Eravamo belli tamarri alla fine degli anni 90 e ci piaceva la musica dance, a parte che a noi piace tuttora, quindi voi state ascoltando la storia della dance e qui sfondate una porta aperta perché ascoltiamo tutti i dischi che ci sono rimasti incassonati nel cuore, nella mente, ma soprattutto che abbiamo

memoria magari nascosti. Era tanto tempo che non sentivi questa The Bad Touch. Probabilmente no, perché è uno dei dischi più suonati quando si parla di anni 90. Però i cassetti, quelli, si aprono sempre. Tra l'altro andate a riguardarvi anche il video ufficiale, molto simpatico. E adesso Lady Violet, questo è il suo terzo singolo, si chiama Calling Your Name.

appunto, come detto poc'anzi, è il terzo singolo di Lady Violet, Calling Your Name. Ho ancora il vinile custodito a casa. Questo insomma è indicato come disco minore, perché non è facile ovviamente riconfermarsi nella musica, però il progetto Lady Violet non si può lamentare, perché Inside to Outside, successone del 99, Beautiful World, addirittura partecipò al Festival Bar del 2000, questa chiaramente era un successo un pochettino, ecco, più basso rispetto alle prime due. Anche Corona fece dei dischi minori, ma c'è questo pezzo che è bellissimo, l'abbiamo già sentito qui nella storia.

ma dentro c'era un po' di DJ Dado Coming Back e anche qualche sonorità alla Blackwood. L'ultimo, o meglio uno degli ultimi singoli di Corona, si chiama The Power of Love, bella chicca nella storia della dance, cantato sempre da una regina della musica, ovvero la mitica Sandy Chambers. A proposito di regine, arriva Melanie Thornton, La Bush, Be My Lover.

mitico disco del 1997, i Typical, la voce di Kimara Lawson, Hidden Passion, prima la Bush dall'estate del 1995, ricordi indelebili per Be My Lover, appena parte il na na na di da da, cioè ti viene subito la pelle d'oca, e sono passati 30 anni, e quello è il bello, cioè la differenza della musica di adesso a quella di una volta sta proprio nella longevità. Quali brani che sentiamo oggi, che abbiamo sentito degli ultimi anni, ci faranno venire la pelle d'oca tra 20 anni? Non lo so, probabilmente quasi nessuno. A proposito di pelle d'oca, arriva Blackwood con Friday Night.

0: Dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
0: Ciao da Michi Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

Tra l'altro questa Movie Dub, grande successo del 1994, anno d'oro per i Cappella, che arrivarono al numero uno della classifica inglese, non con questa bensì con Move On Baby, ma poi ne fecero uscire tanti altri, You and Me, You Got to Let the Music.

del 1995, Infinity, Usura e Datura insieme Amigos, come diceva la Sciura dei Datura. Vabbè, questo pezzo ci ha tormentato per tutta l'estate, ma diciamo che ci siamo fatti tormentare molto volentieri, perché insomma a trovarne dischi del genere andava un pochettino più veloce, ma si sa, in quell'anno, nel 95, i BPM erano decisamente alti. Saluto sia gli Usura che i Datura, e adesso ci spariamo un guai.

0: milioni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Sei su One Dance.

questo disco è meraviglioso, si chiama Finally, il progetto Kings of Tomorrow, dietro al quale si celava un grande DJ americano, sto parlando di Sandy Rivera, e questo pezzo esplose prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo, ti riporta veramente diretto in spiaggia. Tra l'altro ne fecero anche un mashup insieme a Love Sorry di Laio e Bushwaka, che abbiamo ascoltato diverse volte qui nella storia della dance. A proposito di Sandy Rivera, vi faccio sentire un pezzo che uscì diversi anni dopo e fu veramente un tormentone, soprattutto nei club. Ripeteva continuamente this feeling. Te lo ricordi questo? This feeling. Si chiama I Can't Stop. Il remix di Luca Cassani. This feeling. Questo è lo stesso che ha fatto Kings of Tomorrow, la stessa persona.

0: questo va avanti 9 minuti, eh? Discone House, Sandy Rivera, remixato da Luca Cassani, che ci ascoltiamo con un suo Future 90s di Duke, So In Love With You.
1: Future 90s, gli anni 90, visti dal futuro.

Ricordo come se fosse ieri questa versione remix di Luca Cassani del classico del 1994 di Duke venne inserita in Los 40 Summer 2006. Sì, perché Radio Italia Network non c'era già più, se non sbaglio, in quell'anno, ma continuavano a uscire le compilation firmate Los 40. C'era Italia Network nel 2006, Gianluca, ti ricordi? Non ti ricordi manco tu. Vabbè, fatto sta che sono andato a ripescarvi, pensate voi, il primissimo spot della primissima Los 40 compilation e del 1000

0: Los 40, la compilation che ti tormenta.
1: Vabbè,
0: è
1: dai,
0: compilation New Music.
1: Facciamo un applauso a Los 40, compilation, il primo spot della prima Los 40. Tanta

0: bellissimo, si chiama Most Precious Love e va a chiudere la prima ora della storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Vogliamo fare come l'altra sera? Everybody clap your hands. Forza! Su! Forza! Più forte! Dobbiamo sentire. Everybody! Everybody clap your hands. Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano
4: Africa Bambaataa.
3: Africa Bambaataa.
5: We lost that love, baby. When we stay, we lost that love.

insieme agli UB40 live dalla trasmissione Azzurro, era il 1988 e li presentava Gerry Scotti. Ogni giorno il nostro momento live qui nella storia della dance, l'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Pensate che gli Africa Bambaataa hanno venduto oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo. No, sto scherzando, perdonate, non era Africa Bambaataa bensì gli UB40, me l'ero segnato perché dico, ma davvero 70 milioni di dischi? Vabbè, soprattutto grazie ad I Got You Baby, hanno piazzato oltre 50 singoli nella official single chart, quindi tanta roba. E adesso torniamo dance con Love Connection.

rubrica, un pezzettino dei Full Intention qui nella storia della dance. Ritorniamo al 1998 con Molella e Phil J insieme agli Even 17. Questo è With the Swing.

nella quale sicuramente stavamo meglio di adesso. Cioè, i problemi c'erano anche negli anni 70, 80 e 90, questo è indubbio. Però la società come è diventata ultimamente, insomma, ci sono un sacco di casini, un sacco di brutte notizie, e noi ci rifugiamo.

nella musica, in modo particolare con questi pezzi che ti aprono proprio quei cassetti che ti riportano a quelle estati lunghe. Vi ricordate quando dopo Pasqua praticamente era già estate, si andava al mare e poi ci si stava fino alla fine di settembre? Forse io dico così perché andavo in vacanza in Abruzzo da mia nonna, era il periodo delle scuole e quindi ci stavo 3 mesi. Mi sa che è proprio per quello. E adesso, signore e signori, mamma che disco, 1994, Le Clique.

0: La storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

versione remix degli Eiffel 65 del classico di Kim Lucas, il disco che l'ha resa famosa in tutta Europa, si chiama All I Really Want. È inutile anche dire il titolo perché sono certo è rimasto

0: incontaminata nel nostro spazio Disco Viaggio, si chiama Great Feelings. Il progetto era YOMC, tanto per intenderci gli stessi che hanno prodotto Oasis, Disco Magia di Franchino. E allora, dato che siamo all'interno del nostro spazio Disco Viaggio, vi faccio sentire un pezzo di quel live famosissimo.
1: Bene, siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. Oh magia, oh magia, siccome io non ti posso portare con me, oh magia, oh magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole, fammi volare. Magia,
0: oh magia, oh magia, portami via. Questo che tutti conosciamo come magia, portami via, si chiama in realtà Oasis, come ha detto poc'anzi, prodotto proprio dagli stessi, quelli di Great Feelings, il nostro disco Viaggio. Ma in realtà c'è una cosa riguardante questo pezzo: l'originale non è dei YOMC, bensì, perdonate il gioco di parole, dei Paragliders, e uscì nel 1995. Senti un po'.

La storia della musica progressive arrivava proprio da qui. Paragliders, Oasis, il nostro disco Viaggio. E adesso passiamo la palla a Gigi Dug.

0: Bla 1999, state ascoltando la storia della dance con Dino Brown e Jean-Luc Duval.
1: One Dance.

0: un altro viaggione, il progetto tedesco Zivago, quelli di Celebrate Love, prima di quel pezzo fecero uscire questa meraviglia che si chiama Dreamer.
1: La storia della dance, Kick.

0: con Dreamer, l'ultimo di oggi, e del sottoscritto Dino Brown insieme a Nick Peloso, Vales e Antolini. Si chiama Our History.
1: La storia della dance.

0: History è il disco che chiude la puntata del martedì. Torniamo esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti voi da Dino Brown. Ciao!
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 7:57.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: La Corte Suprema boccia il provvedimento di Trump che limitava il diritto di cittadinanza per nascita negli USA. Ira del tycoon, il Congresso si mette al lavoro per una nuova legge. In salita ai negoziati tra USA e Iran, a Doha dovrebbero riprendere oggi le trattative indirette tra le delegazioni, mediano Qatar e Pakistan. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, oltre 20 le città da bollino rosso. Ma da domani arriva la tregua, sentiamo Barbara Salandri.
9: Dovrebbe avere le ore contate il caldo torrido che da giorni fa boccheggiare mezza Europa. Oggi ancora 21 le città da bollino rosso in Italia, si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con temperature in sensibile calo. L'OMS Europa ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio, mentre Copernicus rileva a giugno il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo.
8: Ai mondiali la Francia travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio, agli ottavi troverà il Brasile, vola al turno successivo anche il Messico che supera 2-0 l'Ecuador. Da Laura Supino, buona giornata.
10: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance, solo musica che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo addirittura dal 1969 con la colonna sonora di un film, Metti una sera a cena. La canzone era Alla luce del giorno del maestro Ennio Morricone, canzone che ha ispirato nel 2001 anche i Planet Funk, che hanno realizzato

nuova di Alok che va a chiudere lo spazio di oggi. Dal 2001 abbiamo sentito anche i Planet Funk con Chase the Sun, e tutto è partito dal maestro Ennio Morricone nel 1969 con Alla luce del giorno. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1996, Robert Miles con Fable.
2: Al Festival Bar c'è il grande Robert Miles.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Fable. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io.
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a €2,39. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
21: One Dance. Qui suona la storia.
22: One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare siete sulla radio giusta. One Dance pronta a riaccendere la macchina del tempo. Vi riporto nella primavera del 2015 con 5 canzoni che ballavamo in quel periodo. Ad esempio questa, Lean On dei Major Lazer.

Lean On Nine, Major Lazer, gruppo fondato nel 2008 dal producer Diplo. Appena sentiti qui su Dan Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che vi riporta alla primavera del 2015. E tra le più forti anche King di Years and Years.

il trio musicale britannico Ears and Ears con questa canzone intitolata King, che abbiamo straballato nella primavera del 2015 insieme a The Knights.

Avicii, The Nights, con la lacrimuccia che scende ogni volta che ascolto una delle canzoni del DJ e producer svedese Avicii, purtroppo scomparso alcuni anni fa. Beh, la sua storia ovviamente ha segnato tutti noi. E adesso Calvin Harris nella Memory Chart della primavera del 2015 con Outside.

Bretagna con questa canzone intitolata Outside, tra le più ballate nella primavera del 2015. Siete su Undance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, quasi alla fine, perché ci rimane un'altra canzone da ascoltare. Tra le più ballate in quel periodo anche I'm Albatross, Aaron Chupa.

Aaron Michael Ekberg, classe 1991, dalla Svezia, ovvero Aaron Chupa con I'm an Albatross, una delle canzoni da delirio in quel periodo. E con Aaron Chupa si chiude questo appuntamento firmato Memory Chart. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Grazie per aver ballato con noi. Da Stefano Federici, un abbraccio grandissimo. Bye!

0: è una tipica espressione della vocalità, del bolleggio dribbio, del canto all'italiano.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989, l'Italo House dei Black Box con Ride on Time. One

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: A Doha riprendono le trattative per una pace tra USA e Iran, negoziati in salita e per ora solo indiretti. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Il Congresso faccia subito una nuova legge sulla cittadinanza. Trump rilancia dopo la bocciatura del suo provvedimento contro lo Ius Soli da parte della Corte Suprema. Invito a comparire per Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulle serate con escort per clienti VIP. Secondo i PM il calciatore avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza allora 17enne. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, 21 oggi le città da bollino rosso, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in forte calo. Buona la prima Wimbledon per Berrettini, che batte Wawrinka in 4 set, avanza anche Sonego che batte l'argentino Echeverri, subito fuori invece Arnaldi, rinviato per oscurità il match con Bolli-Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end.

0: partiamo subito con questa prima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2018, risentiremo In My Mind di Dainoro e Gigi Doug. 10 anni prima, dal 2008, Inna con Hot, calda come la nostra puntata di oggi di Tendance. E dal 1996 apriamo la puntata direttamente da Torino con Neja e Restless.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Be My Mind, Dainoro e Gigi Doug dal 2016, dal 2006 anche Inna con Hot, e dal 1996 abbiamo riascoltato anche la splendida Restless di Neja. Queste tendenze solo su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Abbiamo anche una sezione Reloaded sul nostro sito onedance.fm, oppure sulla nostra app, dove riascoltare non soltanto tendenze ma altri programmi di One Dance. Noi siamo pronti con la prossima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2023, risentiremo Bebe Rexha con One in a Million. Andremo poi nel 2013 e ritroveremo il DJ svizzero Antoine con La Bella Vita. Apriamo la sequenza dal 2003 col mio amico Tristano De Bonis in arte Magic Box e la bellissima If You.
1: Tendenze su One Dance.

0: 2023 abbiamo riascoltato dal 2013 anche il DJ Antoine con La Bella Vita e dal 2003 Magic Box con If You. Questa è Tendance solo su One Dance. La nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passarlo ai Raggi X, come faremo con l'ultima sequenza. Vedo già pronto il DJ Lele Alberganti, scalpitante in console per Michel Arci. Dal 2010 Christian Marchi con I Got You. 10 anni prima, dal 2000 anche Mauro Picotto con Comodo. Apriamo la sequenza dal 1990 con Double D and Dani e Found Love.
1: Tendance su One Dance.

Got You di Christian Marchi dal 2010, dal 2000 Mauro Picotto con Comodo e dal 1990 Double D featuring Dani con Found Love, una sequenza tutta italiana prodotta da italiani, veramente tanto orgoglio in questa puntata e ringraziamo i nostri programmatori. Ma adesso è arrivato il momento che chiude questa nuova puntata di Tendenza, il momento l'elegante. Tra poco risentiremo DB Boulevard con Point of View.

E con il progetto di Diego Broggio, DB Boulevard Point of View, nel momento l'elegante, si chiude questa nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. 1988, un classico della musica house, Inner City, Good Life.
0: One Dance Classics.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 9 e 59 minuti. This is the latest dispatch.
2: Just received in our newsroom. A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Trump incassa un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema, bocciata la cancellazione dello Ius Soli che eliminava il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Scisma in vista tra Chiesa Cattolica e Fraternità di San Pio X, la congregazione ultraconservatrice, fondata da Lefebvre, si prepara a ordinare in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone, tornate sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca è quanto accaduto a un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa. Mondiali volano agli ottavi, Francia, Messico e Norvegia. Oggi nuova tornata di sedicesimi alle 18 ore italiana, l'Inghilterra sfiderà il Congo alle 22, il Belgio contro il Senegal, nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Da Laura Supino, buona giornata. The end.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi veramente storia della musica, perché riascolteremo Robert Miles con Children dal 1995. Tante le versioni di questa canzone, anche non ufficiali, ad esempio il mashup che sentiremo subito dopo, o quello tra Ultranate e Robert Miles, che diventa Children Free, ma subito l'originale. Robert Miles con Children.
2: Contaminazioni.

Children Free va a chiudere il nostro spazio di oggi. Prima ancora la versione originale, quella di Robert Miles, Children. Abbiamo sognato oggi nel momento delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colavini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 YDD a Tony DeBart.
2: Ragazzi, tenete lo stesso ritmo e mi raccomando sempre gasati, perché adesso si balla ancora una volta con un artista che è italiano, di origine, pensate, abruzzese. Lui ha il suo terzo singolo, il primo è arrivato in testa alle classifiche inglesi. Questa sera ci porta YDD al Festival Bar, Tony DeBart.
3: Yeah! Here we go. Ciao Liniana!

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance, ci vediamo il 4 luglio.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
17: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
16: Questo finché non passi a Eolo.
18: E allora tutto diventa più...
16: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

arrivi di lungo la schiena con il DJ producer francese David Guetta, praticamente una garanzia. E Guetta ha aperto la Memory Chart dell'estate 2011. Tra le più forti in quell'estate anche J-Lo con Pitbull, On The Floor.

Lord, il pezzo è firmato Swedish House Mafia. La radio che state ascoltando è One Dance, che ogni giorno ospita la Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 2011. Tra le più forti in quella calda estate anche A Far l'Amore di Raffaella Carrà, che ci guarda da lassù con il DJ producer francese Bob Sinclair.

voce potentissima, quella di Kelly Rowland con il DJ producer italiano Alex Gaudino, la loro What Feeling, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci praticamente ovunque in alta definizione.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance. L'appuntamento è con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, tutti in pista per ballare le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e per rivivere i ricordi più belli. Dal 1982, In Deep, Last Night DJ Saved My Life. Tra l'altro nella canzone si sentono rumori vari che loro hanno preso proprio dalla vita reale. C'è lo squillo del telefono, lo sciacquone, un pezzo rap, davvero una canzone storica. In Deep, Last Night DJ Saved My Life.
0: One Dance Classic.

0: that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Abbiamo ascoltato In Deep, Last Night DJ Saved My Life, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
2: Stai ascoltando One Dance,
3: un emittente del gruppo Radio Number One.
4: One Dance.
5: Sono le 11:01.
6: This is the latest dispatch just received in our news.
7: Mondiali con una doppietta di Mbappé, la Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio, rete decisiva di Haaland, e agli ottavi incontrerà il Brasile. Qualificazione centrata anche dal Messico, 2-0 sull'Ecuador. Prossima avversaria, la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 di notte Stati Uniti-Bosnia. Sarà ascoltato venerdì Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano in un'inchiesta sulla prostituzione minorile. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito. Tennis a Wimbledon, torna in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno a Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Ieri bilancio positivo per i nostri tennisti, su tutti i Berrettini, che dopo una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi.

0: ma anche nel 2009 con Fly High di Shaggy. E subito, signore e signori, dall'estate del 1996, una canzone firmata Gala che ben conosciamo, è Free From Desire.
1: Summer Vibes su One Dance.

Zerbini Massa, classe 97, un DJ produttore discografico brasiliano, appena sentito qui su Andes con questa canzone che era uno dei tormentoni dell'estate 2024. Prima Fly High di Shaggy dall'estate 2009 e da quella del 96 Gala con Free From Desire. Benvenuti su Andes con Stefano Federici, Summer Vibes, tra pochissimo Kygo e Firestone dall'estate 2015, da quella del 2006 Supermode con Tell Me Why, in arrivo Tony Di Bartolomeo, ovvero Tony Di Bart. Why?

Una canzone meravigliosa del DJ producer norvegese Kygo. Questa è Firestone, appena sentita qui su Undance. Ogni giorno trovate le Summer Vibes, prima di Kygo con Tell Me Why Supermode. L'estate era quella del 2006, ma anche Tony DeBart ci ha riportato negli anni 90, per essere precisi. L'estate era quella del 1995 con YDDA. Tra poco The Blessed Madonna con Mercy, dall'estate 2023, da quella del 2004 con Stay Tommy V, ma dagli anni 90, dal 1992, loro, gli Snap con

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Dal 1983 New Order con Blue Monday entrò nelle prime 10 posizioni delle classifiche di vendita in molti paesi in tutto il mondo ed è uno dei singoli più rappresentativi di questa band britannica. Divenne un vero e proprio classico da discoteca. New Order, Blue Monday.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1990 con una ballata R&B del cantante americano Stevie B che si chiama Because I Love You, che poi è diventata nel tempo nel 2002 più cattiva grazie alla versione dei Digital Rockers e del DJ tedesco Marco, sempre con lo stesso titolo. Ed infine ancora Because I Love You nella versione di Molella del 2024. Ma subito Because I Love You di Stevie B ci riporta al 1990.
2: Contaminazioni.

0: La versione di Molella del 2024 di Because I Love You va a chiudere lo spazio di oggi. Prima dal 2002 Marco e i Digital Rockers con la loro versione, e dal 1990 abbiamo sentito anche l'originale di Stevie B. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato Jack Jones, questa è Pulling Me Back.
2: 6 foot 2, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Corona, Baby Baby.
2: È simpaticissima. Allora, Baby Baby, Try Me Out insieme, così proprio ci scateniamo. 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da casa, va bene? Urliamo insieme Corona al 3, 1, 2, 3, Corona! Seguimi Corona, andiamo mano nella mano.

0: Star 1995 Corona Baby Baby. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

Ogni giorno alle 16 su And Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...
5: Iperceramica!
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One. Perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: One Dance. Qui suona la storia.

scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undance. La nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci all'estate di 21 anni fa, 2004, con Soleado.

non diciamo troppe parolacce, già l'ho annunciata all'inizio, almeno il disannuncio deve essere neutro. Siete su Adesso, c'è la Memory Chart, siamo nell'estate 2004 e tra le più forti in quel periodo c'era anche Balla.

Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Hey, Mr. Ball, Mr. Ball.

0: Urban Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1985 direttamente da Ancona e Via Verdi con Diamond.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Diamond e Via Verdi qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Nessun ripensamento da parte dei lefebriani a De Coni in Svizzera. Questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la scomunica e dunque lo scisma. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Il rilascio dopo un intervento del ministro degli esteri Tajani. Attesi miglioramenti, ma l'ondata di calore che in questi giorni ha soffocato l'Europa rende il mese appena trascorso il giugno più caldo della storia. Tuttavia non resterà un caso isolato, avverte il meteorologo Andrea Giuliacci.
5: Queste ondate di caldo tendono ad arrivare sempre prima durante la stagione estiva e a risultare via via sempre più intense e durature. Tanto è vero che il carattere eccezionale di quella che stiamo vivendo adesso non sta tanto nei valori, ma nel fatto che sta insistendo a lungo.
4: A Wimbledon torna oggi in campo Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. Da Laura Supino, buona giornata.
6: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo e grazie alla Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1997 e la prima canzone delle 5 scelte dalla nostra macchina del tempo è firmata Sonic & Paul.

Dua, questo è il disco firmato Prodigy, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, perché in vostra compagnia noi di One Dance abbiamo Tornare all'indietro nel tempo. Tra le più forti, nell'autunno del 1997 c'era anche Simon J con Midnight.

Midnight, appena sentita qui su One Dance. Lei viene dall'America, ha trovato la sua fortuna in Italia, l'abbiamo riascoltata molto volentieri nella Memory Chart dell'autunno del 1997. Tra le più forti in quell'autunno c'era anche Sasha Lapsen.

Arrivava proprio da qui la base di Lucky Star. Come ho già detto poc'anzi, il cantante Ron Carroll sfornò un altro pezzo molto interessante. 5 anni più tardi, nel 2005, uscì The Only Way Is Up.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
8: Sei su One Dance.

0: fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia. Together again.
1: I want another night. Give me your fire. Together again.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1990 i Black Box con Fantasy, l'Italo House cover del grande successo degli Earth, Wind & Fire.
0: One Dance

0: Tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.

0: E con questa splendida sigla tutta da cantare apriamo una nuova puntata di Tendance qui su Undance. Ciao a tutti, sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e vi porteremo a spasso nella musica dance. Lo faremo prendendo un trentennio, lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, da qui il nome del programma Tendance. Siamo prontissimi con la prima sequenza, vedo già il DJ Lele Alberganti davanti alla sua luccicante console. Nella prima sequenza vi porteremo dal 2021 fino al 2001. Dal 2021 per l'appunto risentiremo i nostri amici Medusa con Paradise. 10 anni prima, dal 2011, anche Pitbull con la voce di Chris Brown e International Love. Apriamo la sequenza dal 2001 con una canzone che ha fatto esplodere i coni delle discoteche e ci ha fatto saltare come non mai. I Fratelli Prezioso e la voce di Marvin con Let's Talk About The Man.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: chiusa dal 2021. Dal 2011 abbiamo risentito anche International Love di Pitbull e Chris Brown, e dal 2001 Preziose Marvin con Let's Talk About The Man. State ascoltando Ten Dance qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata l'app, andate su Google Play o sull'Apple Store. Siamo pronti con la prossima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Dal 2018, tra poco, risentiremo Alice Merton nella versione remix di No Roots. 10 anni prima, dal 2008, Lady Gaga con Just Dance apre la sequenza. Dal 1998, la meravigliosa Music Sounds Better With You degli Stardust.
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

0: No Roots, no Roots, mi raccomando, la versione remix di Alice Merton.
1: Ha fatto la battuta.
0: Alice Merton dal 2018, 10 anni prima, dal 2008 anche Lady Gaga con Just Dance, e dal 1998 abbiamo riascoltato una straordinaria Music Sounds Better With You degli Stardust. Questa è Tendance solo su OneDance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, c'è la sezione Reloaded. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti a vivere l'ultima sequenza di oggi di Tendance. Dal 2020 risentiremo Let's Love, David Guetta e la voce della cantante australiana Sia. 10 anni prima, Duck Sauce con Barbara Streisand. Apriamo la sequenza dal 2000 con Fragma e Tokas Miracle.
2: Tendance, ogni giorno su One Dance.

That's Love, la voce è quella di Sia, la produzione affidata al DJ francese David Guetta dal 2020, dal 2010 abbiamo risentito anche Barbara Streisand dei Dark Souls e dal 2000 Fragma con Tokas Miracle. Ma come avrete già notato dal sottofondo, l'atmosfera si è fatta molto pettinata perché è arrivato il momento l'elegante. Tra poco risentiremo Rockin' Romance di Joy Salinas.

Abbiamo risentito anche il Rockin' Romance di Joy Salinas nel momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
10: Sei su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è Ignora.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma azzurro del 1988, Africa Bambata, UB40, Reckless.
2: Allora, vogliamo fare come l'altra sera? Everybody clap your hands. Forza, su, forza. Più forte, dobbiamo sentire. Everybody, everybody, clap your hands. Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano
3: Africa Bambata.
2: Africa Bambata.
4: Reckless.

0: Reckless, Africa Bambaataa, UB40. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di On The Beach.

Abbiamo detto poc'anzi che On The Beach è diventata famosa grazie al remix di Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV. Ha fatto uscire tanti pezzi, appunto firmandoli CRV, il più famoso rimane I Feel Love.

0: pezzettino di I Feel Love in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Vasto incendio ad Anversa in Belgio, distrutto un condominio di 10 piani con oltre 200 residenti, almeno 5 morti e diversi feriti gravi. Le fiamme non sono ancora sotto controllo. Il caso della 27enne italiana arrestata al Cairo con la figlia per una condanna per adulterio è stata rilasciata dopo l'intervento dell'ambasciatore palese e del ministro Tajani. Nessy Guerra e sua figlia sono tornate a casa. Resta aperto il duro contenzioso con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Nuovo scisma dei Lefevriani ad Econ in Svizzera. La fraternità di San Pio X ha ordinato 4 nuovi vescovi senza mandato papale, provocando una nuova scomunica automatica dopo 38 anni dalla precedente, operata da Giovanni Paolo II. Leone XIV ha tentato fino all'ultimo di fermare la cerimonia. Le temperature stanno calando dopo l'ondata di caldo e le città in bollino rosso scendono da 25 a 21 e domani resteranno solo Catania e Reggio Calabria. Intanto arrivano temporali e piogge con allerta arancione in Lombardia e gialla su gran parte del nord-est e del centro-nord, oltre che Puglia, Calabria e Sicilia. Mondiali di calcio, si giocano 3 sedicesimi di finale. L'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e Stati Uniti contro la Bosnia. È tutto da Nicola De Muro.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Dan. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance. Think about

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, benvenuti e benvenute su Undance. C'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare all'indietro con la data che ha appena inserito nel suo database. Primavera 1995, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Con il primo artista andiamo in Puglia, lui è Tony DeVoe.

Era Tony Di Bart ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siete su One Dance con la nostra macchina del tempo che ci fa tornare alla primavera del 95. E tra le più ballate in quel periodo c'era anche Feel It di JT Company.

una bella ragazza bionda, Justine Matera, JT Company con Feel It nella memory chart della primavera del 1995. E in quel periodo in discoteca ballavamo anche Angel di J Maspoon.

Darari Oeo Jayma Spoon con questa canzone intitolata Angel, tra le più forti nella primavera del 1995, inserita ovviamente in questo appuntamento con la Memory Chart che trovate ogni giorno su One Dance. E adesso il balbuziente più conosciuto al mondo, Scatman John con Scatman

schiena quando c'è lui, Scatman John. Questa è la sua Scatman Sword che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha deciso di farci tornare alla primavera del 95. E tra le più forti in quel periodo c'era anche Think of You di Whitfield.

pezzo che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, e se vi è piaciuta tornerà prestissimo. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: uscita nel 1992. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance!

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002, Mooney, Dove.
2: Di un'artista nata e cresciuta in Italia, ma che ha avuto una fortuna pazzesca nelle classifiche inglesi e di tutta Europa, con Dove Mooney.

0: dal Festival Bar 2002, Mooney con Dove. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Li abbiamo colpiti duramente per tre notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Così Trump, prima di recarsi in volo verso il Nord Dakota con il nuovo Air Force One donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar, a Doha, sono in corso i colloqui indiretti di pace USA-Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati. Intanto un monito del ministro degli esteri iraniano Arachki: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio: un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamattina un condominio di 10 piani ad Anvers, almeno 5 le vittime, numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie di Shadat Hossein, il 43enne bengalese che venerdì a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon, prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. È tutto da Nicola De Muro.
2: The end. Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 15:59.

Lacrimuccia pronta a scendere ogni volta che sentiamo un pezzo di Avicii. Era Wake Me Up dall'estate 2013, Team dal 2002, Molella con TVAB, Ti Voglio Ancora Bene, e anche Neja con Restless. La prima tripletta di questo appuntamento firmato Summer Vibes. Ogni giorno durante l'estate su Undance vi riportiamo nel passato con la musica più calda.

la sua musica che unisce, fu così anche nell'estate 2024 con Shadows, Odd Night. Era Gigi Dug su Undance con le Summer Vibes. Prima Yves La Rocque, Rise Up dall'estate 2007, da quella dell'85 anche Madonna con Into the Groove. In arrivo tra pochissimo Ma Cherie del DJ Antoine, David Guetta con Stay Don't Go Away e subito Freemasons Love.

dal 2012 con questa canzone che fu uno dei tanti tormentoni legati a quell'estate calda. Era Mascherie, prima David Guetta con Stay Don't Go Away, ma anche Freemasons con Love On My Mind. Si chiude così questo appuntamento Summer Vibes che tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano Federici è tutto.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance, ci vediamo il 4 luglio.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a euro.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da...
16: Iper.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colabini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Better Times.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1996. Robert Miles, Children.
2: Robert Miles, Fable, non te ne andare, eh? Intanto ti saluto. Ciao, come stai?
3: Va bene.
2: Beh, abbiamo sentito la voce.
3: Ciao Napoli!
2: Non te ne andare, perché anche tu rientri nella zona medaglie del Festival Bar. Adesso vicino a me vorrei Vittorio Salvetti, patron che deve naturalmente
4: eccomi.
2: Premiare Robert Miles, perché grande rivelazione è stata per te un'estate, ma un anno indimenticabile.
3: Esattamente, un anno veramente indimenticabile. Spero che vada avanti così e volevo ringraziare veramente tutti quelli che hanno collaborato al progetto. E niente, grazie anche a voi che siete qua.
2: Ecco Vittorio.
5: Beh, c'è anche per Robert Miles, che l'avete sentito parlare, quindi vi siete resi conto che è italiano, italianissimo. Si chiama Roberto Concina e dovete sapere che questo ragazzo vince questa sera il trofeo dell'APT di Verona voluto dal dottor Troisi. Eccolo qua, perché è in questo momento ai primi posti anche in America e in altri 23 paesi con Fable e Children. Ha venduto 8 milioni di dischi, è il nostro Robert Miles, e quindi è un ambasciatore italiano nel mondo della musica ed è meritato il trofeo di Verona. Però adesso me lo dai e allora due minutini e mezzo anche di Children, dopo aver sentito prima Fables. Grazie Roberto, lo tengo io.
2: Grazie Robert Miles, Children.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Children. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Uno dei dischi più ballati in Italia nel 1996.

e non so se vi ricordate, ma il loro primo singolo si chiamava semplicemente Pinocchio, riprendeva, vabbè, chiaramente la colonna sonora di Pinocchio, l'originalissimo, e nel 1992 scalò la classifica italiana. Questo pezzo però, che arrivò subito dopo quello del 1992, si chiama, come ho già detto poc'anzi, Tutta e riprende la melodia di un disco famosissimo degli anni 80, ovvero Living on Video di Trans X. Senti un po' qui. Give me life, give me action. Eh sì, era l'originale.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 58 minuti. This is the latest dispatch.
2: Just received in our newsroom. Mondiali sedicesimi di finale alle 18 Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, appuntamento alle 2 di notte per Stati Uniti Bosnia. Dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dal torneo. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capponi ai sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacici all'Ecuador. Adesso è ufficiale, Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. Impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciarne l'ingaggio. All'Atalanta 55 milioni, a Palestra 6 milioni l'anno fino al 2033. Tennis, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso in 4 set con l'argentino Navoni. Atletica leggera, già due volte in stagione sotto i 10 secondi, Marcel Jacobs gareggia nei 100 metri a Eichstätt in Austria. Nello stesso meeting il ritorno di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri, era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

giornata di luglio. Ciao a tutti, eccoci qui pronti e puntuali. Buon mercoledì e benvenuti nella storia della dance. Che bello ricondividere le emozioni degli anni 90-2000 insieme a voi ogni giorno. Jean-Luc Duval è pronto a mixare tutto. C'è Dino Brown al microfono e c'è anche Todd Terry.

classe 1967, nato a Brooklyn, è diventato uno dei DJ più importanti del mondo perché fu uno dei primissimi ad inventare, tra virgolette, la tecnica del mixaggio insieme a Larry Levan e Frankie Knuckles. La storia della house music, questo pezzo risale al 1996, come ho detto poc'anzi. Grandissimo Todd Norton Terry, si chiama così proprio il suo verissimo nome. Tra l'altro, anche nelle produzioni lui è stato sempre avanti. Il suo primo disco risale al 1988, non era firmato Todd Terry, bensì Jungle Brothers. Ve li ricordate? Il pezzo in questione era I'll House You. Fallo un po' sentire, Gianluca, va.

Single Brothers, la storia della dance, è un viaggio che ti porta in giro per la musica che ha fatto la storia, appunto. E adesso da Brooklyn andiamo a Boston, Massachusetts, un altro grande personaggio.

0: Carmine Van Elden. Fosse così, cioè sarebbe scritto da qualche parte.
1: Carmine!
0: Ah, diciamo Armando Carmine, lo chiamiamo così, almeno facciamo contento anche
1: Carmine.
0: Te.
1: Carmine!
0: Oh, non ce la fa lui con sto Carmine, è un po' che è diventato un tormentone. Sai che la gente mi scrive: oh, metteteci Carmine, vogliamo sentire Carmine. No, anche voi.
1: Carmine!
0: Pure Carmine. Voi. Vi facciamo sentire Byron Singling, che riprese Sylvester. Questa è You Make Me Feel.

gli occhiali a mosca, in quel caso riprendeva Silvestro You Make Me Feel, come già detto, dal 1978. Tra l'altro questo pezzo, cosa banale che ricordo ai più, venne preso anche, anzi ripreso, da Bob Sinclair nella sua Rugby Spuddy, uno dei più grandi successi del 2006. Ce n'era un altro di Bob che andò tantissimo d'estate, sto parlando di World All Done.

Stevie Edwards, sono sicuro che ti riporta direttamente lì. Non stiamo parlando di tantissimo tempo fa. Oddio, oddio, aspetta un attimo, ne sono passati di anni. Bob Sinclair, che ha ripreso poi Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now nella sua Rock This Party, e mi ricordo sono stati anni

tanto. A proposito del cantante Steve Edwards, mi raccomando, ricordatevi una cosa importante: fu scelto 2 anni dopo da Axwell per la sua Watch the Sunrise.

questa ti porta direttamente al mare. Axwell e Steve Edwards, Watch the Sunrise, il grandissimo DJ svedese, fondatore degli Swedish House Mafia, che ci ascoltiamo nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo!

0: successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le contaminazioni.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Brothers in the Space 1993. È vero, sono passati un sacco di anni, ma te li porti benissimo. E lo dico a tutti quelli che dicono: oh, Dino Brown, guarda, sei bravo, ascolto tutti i giorni la storia della dance, mi piace un sacco, ma mi sento anziano. Ma no, dai, che te li porti bene, anche se ne hai 50. Guardati, sembri un ragazzino. Jean-Luc, non sto dicendo a te che sei scavato dall'alcol, sto dicendo agli ascoltatori, perché mi piacerebbe conoscerli. Dovremmo fare una festa nazionale della storia della dance, ma ci stiamo pensando. A breve arriveranno delle belle novità. Nel frattempo noi ci continuiamo a bombardare con la musica che ha fatto la storia. Andiamo al 94, un anno più tardi. Clubhouse, Nowhere Land.

0: colonna sonora della storia infinita. Questo è il remix di questo progetto Clubhouse, cantato da Carl Fanini, che poi 3 anni più tardi, nel 1997, fece un altro progetto. Non c'entrava assolutamente nulla, nel senso che non era dance bensì houseggiante, era Disco Fever.
1: Disco Fever.
0: Ma sì,
1: Disco Fever.
0: Adesso sto per dire una parte anatomica del corpo, però avviso le mamme, perché insomma magari tappate le orecchie ai bambini, perché questo era chiaramente Let's Keep the Disco Figa. Cioè questo era il disco figa, questo qui andavi dal DJ: oh scusa, mettimi Disco Figa, e partiva questo
2: Let's Keep the Disco Figa, Let's Keep the Disco Figa, Let's Keep the Disco Figa.
0: Vabbè, a parte che noi i nomi li storpiamo

acquisire la nostra vicina, questa del piano di sotto, quando mettiamo la cassa un pochettino più ignorante, un pochettino più rimbalzante, si la mette, vabbè. I classici tonfi, io capisco, insomma, perché quando ero un ragazzino comprai la console e la signora sotto di me, Floriana, mi odiava veramente. Avesse potuto, guarda, sarebbe salita su con la scopa, ma una volta è salita con la scopa intimandomi, insomma, che me l'avrebbe spaccata sulle gambe, perché adesso, insomma, diciamo che adesso sto per dire una cosa delicata. Una volta ci stava che papà, mamma ti tiravano uno schiaffetto, mia mamma mi distruggeva i mestoli addosso e anche i vicini ogni tanto si incazzavano, magari qualche cosa addosso ti volava. Vabbè, era così. La bellezza degli anni 80-90 che riscopri nella storia della dance.

bellissimo disco molto dolce degli Eiffel 65, Una notte e forse mai più, nella loro svolta verso la musica pop, perché era così. Qualche artista degli anni 90 diventato famoso con la musica dance, a un certo punto poi ha deciso di andare, di esplorare nuovi mondi. L'hanno fatto gli Eiffel, l'ha fatto Alexia e a suo modo anche un pochettino i Puffs and Scar, nonostante siano rimasti comunque sempre dance. E questa era una ballad, un disco lento che gli Eiffel, insomma, ci hanno donato insieme a Viaggio insieme a me e Too Much of Heaven, tre perle incontaminate. Ci metto anche Voglia di Dance All Night. A proposito di dance, cantata in italiano, la prossima è scritta da Edoardo Bennato ed è remixata, anzi venne remixata da Gigi Doug, Un giorno credi.

0: Non credi di essere giusto e poi il giorno dopo ti alzi e non sai nemmeno più chi sei e pensi soprattutto di aver sbagliato tutto quanto. Succede. Se la vi, Gigi Dag, un giorno credi, insieme a Edoardo Bennato, qui nella storia della dance arriva anche il
1: Disco Viaggio.

salire Lenzo Salvi, questa perla del grandissimo Mario Piperno, Mario Più Dedicated, era il 1996, disco Viaggio.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 18.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato all'ottavo piano a causa di un guasto tecnico. In corso in Qatar i colloqui USA-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. Affrontati tutti i temi, dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica il diritto di applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop dell'occupazione israeliana. Ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disarmare Hezbollah. In calo le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. E già da oggi arrivano i temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia. È tutto da Nicola De Muro.
7: The end.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
8: Ecco allora, modo Fabio ti chiami però tu.
9: Mi chiamo Fabio.
8: Fabio appunto, si chiama Fabio, è di dove? Sentiamo.
9: Monfalcone.
8: Ecco, di madre tedesca però.
9: Sì, da parte di madre son tedesco, veramente mia nonna che è
8: però
9: di Monaco, di Baviera.
8: Non è interessante, dico la verità, non è interessante. È interessante invece il fatto che tu fai il cantante, giusto?
9: Yeah.
8: Ci piacciono i tuoi pezzi, li balliamo sempre noi qui, devo dire.
9: Sul serio?
8: Le ragazze conoscono i tuoi pezzi, vero ragazze? Li ballano.
10: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Keks, 7, 8, Gute Nacht.

dai, facciamo un grande applauso a Fabio Fritelli, che purtroppo non c'è più, che appunto insomma è stato molto simpatico in questa prima parte. È il nostro momento live che ti rimanda proprio nelle trasmissioni degli anni 90. In questo caso non è la Rai con Ambra, ma poi il Festival Bar, Un disco per l'estate. Ogni tanto facciamo anche qualche incursione negli anni 80. Non so se vi ricordate, ma la scorsa settimana abbiamo sentito gli Africa Bambata presentati da Jerry Scotti. La trasmissione era azzurro. Vabbè, tanta roba. Rimaniamo sempre lì, nel 1994, con Silvia Coleman.

0: contenuta anche in diversissime compilation dell'epoca, tra le quali insomma una che custodisco a casa in una teca di cristallo ancora incelofanata. Sto parlando di Disco Mania Mix 6. No, non è incelofanata, perché la prima cosa che facevo quando arrivavo a casa era togliere immediatamente il cellophane e spararmi nelle orecchie le compilation dance che andavo a comprare. Cioè, mi crea felicità solo parlarne. Quando ero ragazzino, 13 anni nel 94, ascoltavo la dance, mi piaceva tantissimo. Il sabato, con i soldi della paghetta, me li spendevo tutti. Insomma, andavo nel negozio di dischi a comprarmi le compilation e mi ricordo il momento di felicità appena arrivato a casa. Non salutavo nessuno, ciao ma, ciao pa, ma giusto così, perché andavo dritto in cameretta a spararmi nelle orecchie la mia bella compilation nuova. E poi mi leggevo i titoli, c'era quel profumo, no, della cosa nuova, e anche il vinile profumava tantissimo, ma il CD, sai, appena stampato, appena aperto, insomma, tanta roba. Di quella compilation lì, la Disco Mania Mix 6, vi abbiamo fatto sentire anche lo spot la scorsa settimana. Jean-Luc, facciamo una doppietta, lo rimetti di nuovo, dai, momento nostalgia, va.
1: Da Rete 105, Disco Mania Mix numero 6, l'unica doppia dance compilation al prezzo di un solo CD. Disco Mania Mix 6 regala Disco Mania Mix Top of the Year, il meglio della dance 94. Disco Mania Mix 6, non una compilation, due.
0: Mamma mia che roba, ci vuole l'applauso alla Disco Mania Mix 6. Da quella compilation lì ci ascoltiamo anche Automatic Sex.

0: Mi ricordo questo pezzo, la prima volta che lo ascoltai in radio rimasi veramente di stucco. Dico, no, ma questo che pezzo è? Era avanti veramente tantissimo. D'altronde prodotto da Claudio Zennaro, lo stesso che creò Heinz Vai Polizei di Modo, che abbiamo proprio sentito in questa puntata della storia della dance. C'erano pochi pezzi avanti così all'epoca, nel 94, forse qualcosina che arrivava dalla Germania. Mi piacerebbe intervistare Claudio Zennaro per capire se è nata prima Heinz Vai Polizei o questa Automatic Sex appena ascoltata qui, della storia della dance.
1: La storia della dance.

alla quale moltissimi sono affezionati. Abbiamo degli anni d'oro nella musica dance, per me sono 94, 95 e 96, e poi subito dopo arriva il 1999 con Bla Bla Bla, con Lady Violet, con Mabel, con Another Way di Gigi D'Agostino, con Loving Times degli Web, ce ne sono veramente tantissimi. Ma adesso torniamo indietro al 95 con il No Mercy.

0: Cash e anche i Boney M, che poi hanno fatto la storia della musica disco funky degli anni 70-80. Boney M ripresi dal protagonista del nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90.

vinto solo, si fa per dire, 7 Grammy Award e ha venduto 40 milioni di dischi in tutto il mondo, mamma mia. Tra l'altro produttore anche di Uptown Funk insieme a Bruno Mars, in questo caso è andato a ripescare il disco dei Bon AM che era Sunny. Ce ne sentiamo un pezzettino, Gianluca? E dai, va! Eh sì, dai! Ci sta! Ci abbiamo preso gusto con la musica 70 e 80. E ci mancherebbe altro. Bon AM, Sunny!

dance ogni giorno due ore insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia.

0: storia della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: No!
8: Sì!
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
12: Sei su One Dance.

0: estate del 1998, Santos
1: Antonio
0: insieme a Sabino.
2: Cammine.
0: No, scusami Gianluca, non hai capito, sono Santos
1: Antonio
0: e Sabino.
2: Cammine.
0: Non sono Antonio e Carmine, se no avrei detto Antonio e Carmine, se sono Santos e Sabino.
1: Antonio.
2: Cammine.
1: Antonio.
2: Ormai. Cammine.
0: È partito, vabbè, Antonio e Carmine insieme a Santos
1: Antonio
0: e Sabino.
2: Cammine.
0: Ma io non lo so se è fissato così Antonio e Carmine. Sai che la gente mi scrive: oh ragazzi, ma Antonio quando arriva?
1: Antonio.
0: No, non cominciate anche voi, ecco, sto Antonio e Carmine.
2: Cammine.
0: Gianluca.
3: Carmine.
0: Ma allora, stendiamo un velo peloso e adesso, if you buy this way, girls, you're

mamme che siete all'ascolto, perdonate la pseudo parolaccia se dico che questo titolo di disco è un po' paraculo, perché si chiama If You Buy These Records Your Life Will Be Better, ovvero se compri questo disco la tua vita andrà meglio. Ecco, una bella promessa, non so se è successo a tutti. Per quanto mi riguarda, io comprai il vinile di questo disco dei Tamperer, la vita non è che mi sia cambiata. È partito anche l'allarme della R Moscia, vedi, mi sono impegnato a non dire Tamperer, ero lì proprio attento, invece mi è scappata, che ci volete fare? Riprende tra l'altro Material Girl di Madonna, i Tamperer, che erano Fargetta e Alex Farolfi. Ci ascoltiamo proprio il primo dal 1995 con la sua Midnight. Yes.

For Your Love è il pezzo che quasi va a chiudere la puntata del mercoledì. Anche oggi è stata una goduria nel riascoltare 40 anni di successi, e adesso si viaggia, si vola con il disco di Web. Ma

0: Molella con Change 1994 e penso che chiude la storia della dance. Noi torniamo esattamente tra 22 ore. Grazie anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.

0: una emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18:58.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato. Punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Un'operazione attuabile in un anno, assicura il ministro delle infrastrutture Salvini. E rimane da definire anche il nodo delle risorse. Sabato in gran parte delle regioni italiane scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati. Così una rilevazione di Ipsos per FISMO, Federazione Italiana del Settore Moda di Confesercenti. L'organizzazione vede i negozi di prossimità in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, ad esempio, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. Oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha rassicurato sull'indipendenza della Fed e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. Infine mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono il fiato, inclusa Milano che cede lo 0,15%. Da Nicola De Muro è tutto.
5: The end.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su Adesso un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Cosa aspettate? Allacciatevi subito le vostre scarpette da ballo, perché la macchina del tempo sta per inserire i dati, in questo caso la data. Ci riporterà nella primavera del 2016 con 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo. Il primo è firmato Willy William, Ego.

A Memory Chart qui su Dandance siamo partiti con Ego, il pezzo firmato Willy William. Nella primavera del 2016 ballavamo anche questa di David Guetta, Listen.

facciamoci due tiri a calcio, perché questo progetto fu più televisivo che radiofonico nella primavera del 2016. David Guetta con Listen, pezzo che venne utilizzato come intro per sponsorizzare il nostro calcio italiano, la Serie A. E adesso Michael Fainer, che ballavamo 9 anni fa con questa canzone, Mantra.

forti nella primavera del 2016. Siete su Andessa, nuovo appuntamento con la Memory Chart. E tra le più forti in quel periodo c'era anche il progetto di John Newman con Sigala.

Osnabrück, nato nel 1987, un DJ producer tedesco con questo progetto intitolato Sugar, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2016. Se vi è piaciuta, tornerà presto con altre date che la nostra macchina del tempo inserirà. Ricordo a tutti voi di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One.

0: Era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: No! Sì!
8: Brava!
7: Sì, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life, looking for your eyes. Feeling so right, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Think I'm crazy. No need to fight against my feelings. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave Eyes.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops, Mauro Picotto, Comodo.
2: This next track is already a very big underground hit, and I'm not talking the Wombles. With the help of four dancers, two circus performers, and a very

0: Mauro Picotto qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59. This is the latest dispatch
2: just received in our newsroom. Il caso di Nessy Guerra, la 27enne sanremese residente al Cairo, è prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano pregiudicato. Al question time alla Camera il ministro degli esteri Tajani spiega gli sviluppi.
3: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: Vigilia di tregua per la pesante ondata di calore che ha investito anche l'Italia. Oggi sono 21 le città in bollino rosso, domani solo 2. Molti temporali in corso, specie al nord, domani coinvolgeranno larga parte del paese. Tennis, Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno Sinner ha superato in 3 set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sconfiggendo l'argentino Navone. È tutto da Nicola De Muro.
4: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1996 con questa bellissima canzone dei Fugees di Wyclef Jean e Lauryn Hill, che avevano campionato Bodissea di Enya per realizzare Ready or Not, che poi è stata ripresa anche da Calvo con la voce di Daz nel 2023, diventando sempre Ready or Not, quindi ha ripreso il titolo originale che ascoltiamo in versione originale. Adesso sono i Fugees.
2: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1900

0: Era Gigi D'Agostino con Electro Message, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1999. Ospite d'eccezione in una sola serata, Britney Spears e la sua Baby One More Time.
2: Tu devi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
3: davvero?
2: Ti ho detto una cosa eclatante.
3: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston, né la cugina di Alex Britney.
2: No.
3: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears!
2: Beh,

0: Festival Bar 1999, Britney Spears, Baby One More Time. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Spazio alla musica hip hop in questa pillola. Ti parlo di Get a Superstar.

Sar è uno dei più grandi successi del 1998, cantato da Pras, o meglio rappato da Pras, con la voce di Maya e Old Dirty Bastard. Pensate che nel 1999 ha ricevuto una nomination come miglior performance rap di gruppo. E in realtà non tutti sanno che il ritornello di questo brano arriva da un riarrangiamento del ritornello di un altro pezzo del 1983 di Kenny Rogers e Dolly Parton.

0: Arrivava proprio da qui il ritornello di Ghetto Superstar in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e 2 minuti.
3: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Alza il volume, sei su One Dance.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare e soprattutto di ricordare, siete sulla radio giusta. One Dance che fa la storia anche con la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2011 e in discoteca in quel periodo ballavamo anche questa canzone dei Tip.

Solveig con le Dragonette e con il video girato in un campo vero vero della Roland Garros con la partecipazione di Bob Sinclair in una vera e propria sfida di tennis. Era Hello, appena sentita qui su One Dance, tra le più forti della primavera del 2011. C'è la Memory Chart che ti fa tornare all'indietro con la mente, e tra le più forti in quel periodo anche

solo si fa per dire 180 milioni di visualizzazioni questa canzone di Rihanna, appena sentita qui su One Dance, dove trovate la Memory Chart per tornare all'indietro nel tempo. Siamo nella primavera del 2011 e tra le più ballate in quel periodo anche Born This Way, Lady Gaga.

un'altra garanzia per le radio, ma soprattutto per le discoteche, con i suoi pezzi, tra i tanti anche Born This Way di Lady Gaga, appena sentito qui su Andest nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera di 14 anni fa, On The Floor di Pitbull e Jennifer Lopez.

Classica Latina su One Dance, grazie a J-Lo, Jennifer Lopez e Pitbull con On The Floor. Si chiude questo appuntamento con la Memory Chart, siamo stati per 3 minuti nella primavera del 2011. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System. Questa è Baracca Destroy.
2: Es la musica infinita. El sonido de Valencia.

0: Stroi, erano gli Steam System qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio. Disco Viaggio è considerato il primo disco trance in assoluto, prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancombe. Si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: prodotto nel 1994, Mystic Force era il disco Viaggio su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002, Milky, Just the Way You Are.
2: But don't worry, because we have our own little rare sunshine for you tonight. Make some noise for Milky!

0: Abbiamo ascoltato Milky Just The Way You Are qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Spesso la musica da ballare viene ispirata dal disco, ma anche dall'R&B, ed è il caso della prossima contaminazione. Infatti siamo pronti a riascoltare dal 1998 The Boy Is Mine di Brandy e Monica, che è stata remixata e ripresa da Firebeats e Dub Dogs nel 2022, diventando Give It Up. E attenzione, perché abbiamo con noi anche il remix del DJ Serginio di The Boy Is Mine di Brandy e Monica, che ascoltiamo subito nella versione originale.
2: Contaminazioni.

Il remix del DJ Serginio di The Boys Mind di Brandy e Monica va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Fire Beats e Dub Dogs con Give It Up e poi l'originale di The Boys Mind. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. La radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti, un abbraccio, benvenuti su One Dance. Da Dino Brown e Edo Colavini è tornata Four to the Floor, grande pezzo degli Star Sailor, questa volta insieme agli Offenbach.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, live in Bucarest 1994, Cappella, You Got to Let the Music.

0: ascoltato Cappella, You Got to Let the Music live in Bucarest. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei tormentoni dell'estate del

Ciccione, Alex Kirox Buelvas, Davide Sabadin, Giuliano Di Sarò e Massimo Zennaro. Parto dal primo, Alex Buelvas. Lo sapete chi era? Ramirez. Arriva!

0: Un pezzettino di Gelefè Express, Fishbone Beat. Ci siamo gustati un'altra grande pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.
2: Anch'io

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il Disco Viaggio.

0: Ricordo con Revenge, che sicuramente in tanti si ricordavano, il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi.

0: Accesso gratuito per tutti voi. Area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo, proprio dopo la loro formazione, hanno vinto un sacco di

0: l'estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Dance.
1: Tell me a story.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: One Dance.
1: Qui suona la

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralph Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Ball.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One dance.